quello che ci hanno vedeva. Ora il tacco, un lume in tacco e l'altro il lupo. Mette in pesa che la prossima cama. Se ne trova a vedere che non è un po' l'altra parte.